0: This is Maza.
1: Oli, oli, oli, oli.
2: Così?
1: Come mate? Dile quarantena? Barigame il signor. No, tocca il bottone, ombre, non mi tocca il bottone mai.
3: Ai, tagliate, oio.
4: Soy clarividente, vidente y prima de Félix Rodríguez de la Fuente.
5: Camarero, ¿qué mierda de vino me ha puesto? Dice, un Rivera. Dice, pues me ha tocado Paquirri.